Te kako ovo delo izvodi Simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Dalije Stasevske. Solistkinja je Francesca Ciegina, sopran. Stavovi su lento, sostenuto tranquillo ma cantabile, lento e largo, tranquillissimo i lento, cantabile, semplice.